E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola del Signore, a voi potete canale, vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Di non conosco, quel buco che marca un mese, ascoltando bene, rispondo a te ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, nos dos numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon. Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato a un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entra, come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

chiariamo un attimo Giorgio, mi chiede anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma assieme mi dà punto Roman con spera, con lo scadere un anno parte del mensaggio a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche con altri. Ma noi terminiamo, mi chiede Roman se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

me stia a scuola parlamentario, se Gesù mi stia a vota, per quale partito, per chi le vota, le busca qualità secondo suo proprio corazon. Anto si Dio sta con un pueblo, mi chiede se un pueblo te bendiciona. E se non può scogliere, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendiciona te pueblo per scogliere secondo la volontà di Dio. E ovviamente non si segue alcun consejo, non fuggi palabra di Dio, di scogliere di leader non per un pueblo, rappresentare non per un pueblo. Opinion non no sa ainda che in dona per confianza democratico. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio, sarebbe topico qui. Riba è topico importante qui, e non tappa parte partidista, e non tappa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi ascoltare, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo sto ascoltando ovviamente, e perché bendiciona il corso, perché per noi assunto scopo, come mangiare il suo vice Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader non chiama niente, se non ascolta ovviamente. Per chiamare un ente, chiamare 6-7 casi, se non ascolta ovviamente, Dio è sufficiente per un leader per Corso. Dio è sufficiente per un governo per Corso. Dio è sufficiente per un parlamento per Corso. Che Dio sta buscando? Vai nel telefono e invita una persona per ascolta ovviamente, non conosco.

ali tu vuoi qualcosa per fare un guidano con me, pensavo a me, non stiamo ormai nella nostra metà di storia, cosa assieme a Roma, papà, poi abbiamo detto un amico, mi domandi in piano, non so, dopo ho messo qui, Roma, a me non proprio un video cristiano, stai, no, ho messo qui, ho messo qui, Roma, vita cristiana, da gusci, si può dare in Cristo. Il nostro paese secca di termina, e deve essere l'ultimo uso di piedi, tempo continuo, questo griego deve essere, che significa con noi, non essere piedi un viaggio solo. Sigue piedi continuamente, in maniera che ella sigue insistita per il huésped, ella sigue insistita, che ora che non ha dato nada, ella sigue piedi, ella sigue roga, ella sigue esclama, che ora che la para, che se ne che fuori vai per il nostro amico. Claramente Jesús quiere lanta, di non se desea che venga il día, mi romano. Jesús che lanta il desea di noi, ma nostro resta nostro Spirito Santo, nostra resta etapa, nostra resta di you, però hope di Spirito Santo che non è una cosa, e banda se ne qui. Romano, Spirito Santo vuoi tur camminare, Jesús non vuoi tur camminare. Anto tapese Jesus urmana ora tapa tari batira bota corda la rain by free Genesis Genesis 1 2 espirito tapa da mover abispo na ni mundo ora bo bini na Jesus bautismo ora Juan a mire tapini di ate yo di Dios kita kita pika di mundo so sa pasar rutas na gibi ora bautisa ora so sa salve a mer que espirito santo bari bachi urmana despues de ser tanso sa probi guia pa espirito santo bai den desierto despues la bole bini. Ora lo viene la voce, viene a cominciare su ministero predicando guiato dello Spirito Santo. Da chi falta non so che canta lo Spirito Santo. Non smettere di Spirito Santo, ma non si nota nada. Ma ora come può essere lo Spirito Santo, vero ma? Non si può comprendere che Galati da bisogno, ma frutto di Spirito da amore, grandezza, bontà, animo. Questa grande frutta che sta generando lo Spirito Santo, sta generando di noi. Però se non sappiamo che, se non sappiamo, anto de passo. Este son o los asuras son da derecha para llegar allá. Antes se dice Dios conmigo para servir, mi hermano. Antes está seguro, seguro. Un mensaje que lo hace una diferencia de mi vida. Si vos estás muy chiquito, ahora voy a ir a casa, no compro de tu cosa, visa mamá con papá, bien sin explicarme, era un para papel de Espíritu Santo, que yo no iba a ir. Pero, mostrame, ¿qué con más me gusta decir? La que mucha gente me lanta guía para Espíritu Santo de Dios, mi hermano. No es mucho nada sumamente precioso para somar de infinito tiempo de Nandes Nan, que lo va a terminar y obra y becar de tierra aquí nada. Esto es un Dios que nos sirve, hermano. Dios aquí está maravilloso, ¿sabes? Esta vez es la palabra de vida del gran maestro. Si puedes tomar anotación, página 100, Jesús. Nos talesa lo siguiente. Dios no te avisa, pide y lo va a recibir. Un deseo te avisando a mi cubo. Esta ordenamos para pedir. Botei. Persistí. Tengo mucho hambre. Cuando tengo de Real Madrid, estaba tengo de Real Madrid, me está admirando que más o menos un mes para su perseverancia. Está bien, ¿no? Veis. ¿Cuál es? El nombre, ¿vos sabés? Bossa, mi tanto gusta football, però football lo gusta. Un c'è piano e non sono una corsa di una football romana. Mi casa da buscami, ora da buscami in Turena e mi da trumiri per balli bau. Che non mi che mi imballa come in davai. Però io mi chiamo bello che lo che cosa ammirare c'è meno, ma che la strada di con nunca nano a sa che come un gado di anni. Di con passo, e gai che ti un perseveranza, mi tocca un giovane che non mi guardi gelato. Anto, tanto abbiamo di chiedere un altro per mi guarda per me in chiedere pratica spirituale. Well, e mi chiamo che dava da cuore, parti per d'angelina, anto, e su contrinante da per me ne manna. E mi chiamo che dalle body contact. E la chita, sali fuori di e, fai vel. Well, ora la sale segui, e contrinante che da cuore, gai che da cuore, segui, cuore, segui, non man, ue bala che da cuore, segui, inge gol. Perseveranza. Ora come come segui, resa. Eso está dando a seguir el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué piensa nosotros aquí, Nana? Persistir incansablemente en oración. Pide con presencia. No, pide con persistencia. Tajase la actitud de postulante. Eso es un postulante a su mes más ferviente y así na impartir un deseo más grande y el recibir cosas que pide. Quizás podría que no debe ser